sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: naturale.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
5: Jazz Train. So where do you want to go?
6: Go to a movie?
7: No.
6: Where?
7: Is that who I think that is?
6: Skipper.
7: Skippy. Oh, no.
6: Yeah. What's up?
8: Not much. Where you guys going?
7: Nowhere.
8: Nowhere. At this great club on the other side of town. It's hot. It's happening. Trust me.
6: All right.
7: You want me to get in back?
9: I'm not going anywhere.
6: Come on.
8: Chucky sent us.
10: Chucky ain't here, man.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Nika, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ancora. Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: avviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: playing tickets.
1: What?
0: Sold the bike. Quit the job to take you home.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un secondo piatto, faremo un filetto di maiale con salsa di mele e rosmarino. È un piatto veramente veramente buono e gustoso, mele, maiale e mele si accostano benissimo ed è un piatto che, come detto, ci proietta anche, come quello di ieri, verso un fine settimana, un pranzo, una cena veramente golosa e sfiziosa. Io vi do la ricetta come deve essere, poi dopo possiamo anche aggiungere delle cose, perché è normale, magari che ci possono stare bene, ecco, ovviamente. Intanto vi do gli ingredienti, poi dopo se ne parla. Per 4 persone serviranno 800 g di filetto di maiale, 3 mele rosse, 50 g di burro, un cucchiaio di miele, olio extravergine di oliva, rosmarino fresco, sale e pepe. Se volete, potete anche aggiungere della senape per condire il filetto di rosmarino, e se volete, che non vi basta ciò che c'è e volete una cosa ancora più golosa, potete aggiungere della pancetta tesa, quella stagionata, delle fette da arrotolare intorno al filetto di maiale e sarà ancora più gustoso. Ora intanto vi spiego la ricetta senza, e poi ve la spiegherò con, anche perché è una ricetta veramente veramente ma veramente semplice e veloce. Dovete prendere il filetto, metterlo in un tegame con un po' d'olio e farlo rosolare in tutti i lati. Il filetto cuocerà in poco tempo, in 30-35 minuti sarà cotto, anche perché dovrà essere cotto ma non stracotto, perché è una carne veramente veramente magra, e quindi dopo potrà, anche se molto tenera, ma con una cottura prolungata potrebbe anche risultare stopposo. Quindi ecco, sì, cotto ma non eccessivamente, non deve rimanere rosa, perché a me personalmente il maiale rosa in mezzo non piace, deve essere nella giusta cottura, ok? Quando dentro è bianco, ma non, ve l'ho detto, 25-30, massimo 35 minuti, il filetto è cotto. Poi, ovviamente, la grandezza farà aumentare il tempo, perché non tutte le pezzature di filetto sono uguali. Comunque sia, più o meno il tempo è quello. Quindi si fa rosolare da tutti quanti i lati il nostro filetto, fino a che non avrà creato una bella crosticina. Una volta fatto ciò, si aggiunge il burro, si aggiunge il rosmarino e si fa cuocere per altri 10-15 minuti con il coperchio. Ok? Se volete sentire anche un po' di acidità, potete aggiungere un bicchiere di vino bianco. E quando il tutto, quindi se volete aggiungere vino bianco, quando il vino bianco sarà ritirato, il vostro filetto sarà ben cotto, e quindi potete farlo riposare un pochettino. Nel frattempo prendete le mele, le fate a cubetti, una volta cubettate le mettete in padella con un pochettino di burro, le fate andare con un po' di con il cucchiaio di miele, e avete fatto la salsina da mettere insieme al vostro filetto. Se vi va, fate a fettine il vostro filetto e lo nappate con la salsa di miele e mele. Se vi va di mettere la senape, massaggiate il filetto con la senape, bardate con la pancetta e fate lo stesso procedimento che vi ho appena detto per la cottura. Ovviamente andrà legato, perché sennò poi la pancetta la perderete, ok? e il gioco è fatto. Quindi potete fare come meglio credete per fare questa ricetta. Io vi ricordo che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle 10 su Radio Incontri. Se ve ne perdete potete andare su radioincontri.org e podcast le ricette di Mirko, potete riascoltare sia la ricetta di oggi che vi siete persa oppure quelle che vi siete perse per fino ad ora, ok? Oppure potete anche leggerle sulle mie pagine Facebook e Instagram, Mirko Cuoco Contadino, o sul gruppo Le Ricette di Mirko creato dal nostro tecnico Marco Pieroni. Inoltre potete anche interagire con me scrivendomi o chiamandomi al 334 7606 976 se avete voglia e curiosità di avere a casa vostra un cuoco a domicilio che possa dedicarsi a voi e prepararvi una cena, un pranzo, qualsiasi cosa che voi vogliate anche festeggiare, comunioni, battesimi, cresimi, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa, sarò lieto e felice di accontentarvi. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

0: più naturale.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone è arrivato ad Acerra. L'elicottero è atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra. Papa Leone è stato accolto da Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, Roberto Fico, presidente della regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Papa Leone si trasferirà in auto alla cattedrale di Santa Maria Assunta, dove incontrerà i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale. Stati Uniti-Iran, l'amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. I preparativi sono in corso, anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Anche secondo la CNN, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dalla scorsa mezzanotte, il nuovo decreto legge sulle accise varato ieri dal governo.
1: Consiglio dei ministri ad hoc ieri per cercare di limitare gli effetti economici della guerra in Iran. L'esecutivo ha deciso che da oggi, 23 maggio, fino al 6 giugno, il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Gli oneri per il taglio delle accise sono valutati in circa 133 milioni di euro. Il governo, oltre alla proroga sui carburanti, ha anche concesso 300 milioni di credito d'imposta agli autotrasportatori che, dopo un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, hanno deciso di sospendere lo sciopero di categoria. Queste misure sono state pensate come una sorta di ponte in attesa che si concluda il negoziato con l'Unione Europea, con il nostro paese che ha chiesto di poter introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità anche per le spese sull'energia, come già accade con quelle della difesa. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Sono 743 i comuni che riaprono le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Manto a Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre a sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul. Tra loro c'è anche un italiano. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

0: per mille alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Siate un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravvive e riscalda. Così Papa Leone, questa mattina ad Acerra, nella terra dei fuochi, ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
2: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di terra dei fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
1: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica, Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un secondo piatto, faremo un filetto di maiale con salsa di mele e rosmarino. È un piatto veramente veramente buono e gustoso, mele, maiale e mele si accostano benissimo ed è un piatto che, come detto, ci proietta anche, come quello di ieri, verso un fine settimana, un pranzo, una cena veramente golosa e sfiziosa. Io vi do la ricetta come deve essere, poi dopo possiamo anche aggiungere delle cose, perché è normale magari che ci possono stare bene, ecco, ovviamente. Intanto vi do gli ingredienti, poi dopo se ne parla. Per 4 persone serviranno 800 g di filetto di maiale, 3 mele rosse, 50 g di burro, un cucchiaio di miele, olio extravergine di oliva, rosmarino fresco, sale e pepe. Se volete, potete anche aggiungere della senape per condire il filetto di rosmarino, e se volete, che non vi basta ciò che c'è e volete una cosa ancora più golosa, potete aggiungere della pancetta tesa, quella stagionata, delle fette da arrotolare intorno al filetto di maiale e sarà ancora più gustoso. Ora intanto vi spiego la ricetta senza, e poi ve la spiegherò con, anche perché è una ricetta veramente veramente ma veramente semplice e veloce. Dovete prendere il filetto, metterlo in un tegame con un po' d'olio e farlo rosolare in tutti i lati. Il filetto cuocerà in poco tempo, in 30-35 minuti sarà cotto, anche perché dovrà essere cotto ma non stracotto, perché è una carne veramente veramente magra, e quindi dopo potrà, anche se molto tenera, ma con una cottura prolungata potrebbe anche risultare stopposo. Quindi ecco, sì, cotto, ma non eccessivamente. Non deve rimanere rosa, perché a me personalmente il maiale rosa in mezzo non piace. Deve essere della giusta cottura, ok? Quando dentro è bianco, ma non, ve l'ho detto, 25-30, massimo 35 minuti, il filetto è cotto. Poi, ovviamente, la grandezza farà aumentare il tempo, perché non tutti le pezzature di filetto sono uguali. Comunque sia, più o meno il tempo è quello. Quindi si fa rosolare da tutti quanti i lati il nostro filetto, fino a che non avrà creato una bella crosticina. Una volta fatto ciò, si aggiunge il burro, si aggiunge il rosmarino e si fa cuocere per altri 10-15 minuti con il coperchio. Ok? Se volete sentire anche un po' di acidità, potete aggiungere un bicchiere di vino bianco. E quando il tutto, quindi se volete aggiungere vino bianco, quando il vino bianco sarà ritirato, il vostro filetto sarà ben cotto e quindi potete farlo riposare un pochettino. Nel frattempo prendete le mele, le fate a cubetti, una volta cubettate le mettete in padella con un pochettino di burro, le fate andare con un po' di con il cucchiaio di miele, e avrete fatto la salsina da mettere insieme al vostro filetto. Se vi va, fate a fettine il vostro filetto e lo nappate con la salsa di miele e mele. Se vi va di mettere la senape, massaggiate il filetto con la senape, bardate con la pancetta e fate lo stesso procedimento che vi ho appena detto per la cottura. Ovviamente andrà legato, perché se no poi la pancetta la perderete, ok? E il gioco è fatto, quindi potete fare come meglio credete per fare questa ricetta. Io vi ricordo che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle 10 su Radio Incontri. Se ve ne perdete potete andare su radioincontri.org e podcast le ricette di Mirko, potete riascoltare sia la ricetta di oggi che vi siete persa oppure quelle che vi siete perse per fino ad ora, ok? Oppure potete anche leggerle sulle mie pagine Facebook e Instagram Mirko Cuoco Contadino o sul gruppo le ricette di Mirko creato dal nostro tecnico Marco Pieroni. Inoltre potete anche interagire con me scrivendomi o chiamandomi al 334 7606 976. Se avete voglia e curiosità di avere a casa vostra un cuoco a domicilio che possa dedicarsi a voi e prepararvi una cena, un pranzo, qualsiasi cosa che voi vogliate anche festeggiare, comunioni, battesimi, cresimi, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa, sarò lieto e felice di accontentarvi. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno

0: Bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene, era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, una nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso.
1: Sì, beh, questo.
0: È difficile poi. Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè, in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè, ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è. Non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì perché nel frattempo studio, università.

0: quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. E, però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
1: Certo.
0: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
1: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
0: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
1: Beh, io la canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Fabo Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue, che cosa? Non importate, importatissimo, che è un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far, ciao! No.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima,
1: esatto. Sono sempre io. Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo proprio vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo, certo, in diretta o anche in differita.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutta, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa però non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Io invece di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho citato volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce andavo a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno, esatto, è una cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000, quello è, quello
1: vabbè,
2: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova, comunque
2: specialmente davanti.
1: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno con il suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti consiglio amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: singoli, vero.
0: E dell'EP, veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: e quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non
0: poi
1: so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Gnaggy, Joggy, Jinghi, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sentiti con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero come sei e come immagino tu sia, perché
1: ci si prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 22,
2: sei ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico, e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che
1: no,
2: è plausibile,
1: però dai, madonna, ma sei proprio capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito, pessimista, ma insomma dai, mettiamo.
2: Anzi,
1: che ci
2: io sono
1: sia
2: ampiamente
1: Ma scusa, siete in quattro, no? Che suonate? Un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano dal vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelle di cui parlavamo prima.
1: Ha fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, e sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, no? Io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spanio, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
4: Come

amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi, Papa Leone e ad Acerra, la prima volta per Pontefice. È possibile un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità? Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
1: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo osare la denuncia e la preghiera per radunare il popolo nella speranza.
0: È nella piazza Caripari di Acerra per l'incontro con tutti i cittadini e i sindaci di 90 comuni. Stati Uniti e Iran, amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi, i preparativi sono in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS, anche la CNN riporta che sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, lo riportano media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ieri. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi comuni ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, lo ha scritto il presidente Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Shots Chart.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci qui, pronti a esplorare una selezione di brani tornati virali o i più shazammati o che comunque hanno attirato l'attenzione nelle piattaforme e nei social. E sorprese tante come sempre, tanto ritmo della dance di ieri e di oggi, ma anche belle voci e soprattutto quelle melodie che attraversano il tempo sempre fresche e brillanti. Anche stavolta un bel carico di musica con la M maiuscola eppure maiuscola la R di ritmo. La maggior parte degli anni 2000 con qualche simpatica incursione nel brioso passato anni 80. Ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shots Chart della scorsa settimana. Alla numero 3, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte erano capaci di portarci in alto laddove i suoni non osano con Vacanze Romane.

Alla 2, Benson Boone e la sua preghiera rock, Beautiful Things. E alla 1 svettavano altissimi due giganti, un microfono e una super ballad. Lady Gaga, Bruno Mars con Die With A Smile.

0: ora cominciamo la nostra Viral Shazz Chart.
1: Benvenuti a Viral Shazz Chart.
0: Number 10. Alla 10, The Common Arts con Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. E alziamo il volume che arriva un'esplosione di energia. I Common Arts hanno trasformato un classico soul in un brano dance. Godiamoci il contrasto incredibile fra il falsetto di Jimmy Somerville e la voce profondissima di Sarah Jane Morris. Va bene, qui si parla di disperazione amorosa, ma ci fa ballare come se non ci fosse un domani.

Adesso andiamo a vedere chi vola alto a livello globale. Dal pop svedese, la fotografia di quel momento in cui hai la frase "ti amo" sulla punta della lingua, ma hai troppa paura di pronunciarla. Un pezzo dance pop magnetico dove i sintetizzatori di Alesso creano la cornice perfetta per la voce cristallina di Zara Larsson. Coraggio, diciamole queste parole. Words.

0: Proseguiamo con la Viral Shots Chart.
1: Number 9.
0: Dopo la dance arriva il momento del cuore. Preparate anche voi i fazzoletti, perché ci aspetta la regina delle power ballad, scritta nel 1991 in meno di un'ora per la colonna sonora di Robin Hood, Principe dei Ladri. Detiene ancora il record per il maggior numero di settimane consecutive al primo posto nel Regno Unito. Il cantante rock canadese Bryan Adams ci insegna che per amore non esistono sacrifici troppo grandi, grazie a tutti gli amici che ce l'hanno fatta riscoprire. Everything I do it for you.

0: number 8.
1: Direttamente dal futuro, o quasi, ecco la collaborazione che ha infiammato i social. Il timbro graffiante di Alex Warren incontra la purezza vocale di Rosé delle Blackpink. Una ballata moderna che va a sbirciare nei pensieri nascosti e in quei desideri di lui o di lei che non riusciamo a toglierci dalla mente. Un mix perfetto fra pop occidentale e K-pop globale. Alex Warren e Rosé, Oh My My.

Ed eccoci all'angolo Discovery. Sul tappeto magico della Viral Shad Chart trasportiamoci negli anni 80 ad incontrare il duo di synth pop più famoso della Germania, Modern Talking, e la loro Cherry Cherry Lady. Pare che il titolo sia ispirato al cane della cantante dell'epoca, ma è diventato subito il simbolo di ogni corteggiamento romantico e un po' kitsch. Capelli cotonati, voce in falsetto e cassa dritta. Cherry Cherry Lady.

0: posizione numero 7.
1: Number 7.
0: A volte è utile seguire consigli dei genitori. Sì, perché pare che il padre di Jonathan Cain, il tastierista dei Journey, lo avesse incoraggiato a non mollare e avesse invitato il figlio a inseguire i suoi sogni. Don't stop believing, John. E lui? Beh, ci ha fatto sopra la canzone, che parla di sognatori su un night train, un qualsiasi treno della notte verso qualsiasi destinazione. Una curiosità, la South Detroit, citata nel testo, non esiste geograficamente, ma è una licenza poetica. Dicevano che suonava troppo bene. Don't stop believing, i Journey. Yes!

0: 6.
1: Posizione numero 6. Ma che bel lampadario! Funzionerà come altalena. Deve essere quello che ha pensato Sia in questa canzone, Chandelier, dove mette a nudo tutta la fragilità di una ragazza ad un party e apre una finestra sul lato oscuro delle feste, sulla solitudine che troppi cercano inutilmente di dimenticare con alcol e dipendenze. E in questa versione acustica, solo voce e pianoforte, ogni sensazione emerge cristallina e il pezzo ha un potere catartico. Sia, Chandelier.

angolo dei brani per TV e movie. Il re delle colonne sonore colpisce ancora. Kenny Loggins con Footloose. Una versione che riprende l'energia travolgente del film originale, ricordandoci perché è diventato il simbolo della ribellione attraverso il ballo.

0: Live.
1: Un riff di fiati campionato caratterizza fin dall'attacco Crazy in Love, il brano con cui Beyoncé aveva lanciato la sua carriera solista e ufficializzato la sua unione artistica e sentimentale con Jay-Z. Un mix esplosivo di rhythm and blues e di funk che ha ridefinito il pop degli anni 2000. Come ve la cavate con la camminata da diva, il Beyoncé strut? Dai che ora si parte! Crazy in Love, Beyoncé!

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Eccoci all'angolo virale vintage, parecchio direi, un tuffo triplo all'indietro, nel 1976. Siamo nel cuore della disco music con il brano Daddy Cool, che ha un aneddoto curioso. I suoni percussivi che sentiamo all'inizio li ha creati il produttore Frank Farian schioccando i denti e la lingua contro il microfono, e ha reso i Boney M delle leggende mondiali.

Quanta dance in questa puntata! Grazie agli amici curiosi arriva nella Vaira Shad Chart un tormentone che ha fatto battere il cuore di tutta Europa all'alba del nuovo millennio. Ritmo martellante, testo semplice e attitudine chic che mescola francese e inglese. La colonna sonora perfetta per una serata che non vuole finire mai. French Affair con My Heart Goes Boom.

la la la la. Ed eccoci a scoprire il podio. Number 3. Posizione numero 3. La regina della disco Amy Stewart nel 2011 rivisita Knock on Wood, forse il suo successo più grande. Originariamente era un brano soul di Eddie Floyd che la Stewart aveva già portato in cima alle classifiche mondiali nel 1979, trasformandolo in un terremoto dance. Ma in questa versione più recente resta intatta la potenza e la scaramanzia. Paura di perdere un amore? Noi diciamo tocca ferro, e invece là si dice tocca legno. Knock on wood. Amy Stewart.

Ed eccoci alla posizione numero 2. Number 2. Alex Warren con la sua Eternity. Apre l'album di debutto You'll Be Alright Kid ed esplora malinconicamente il dolore per un amore finito. Una traccia pop rock che affronta l'elaborazione della perdita e segna un momento emotivo profondo, che si è meritato pure 3 nomination agli MTV Video Music Awards nel 2025. Ecco Alex Warren e la sua Eternity.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone questa mattina è ad Acerra in Campania. C'erano oltre 12.000 persone ad attenderlo. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza in un luogo in cui ha agito un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Poi ha salutato i cittadini nella piazza Calipari. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
1: Si celebra oggi la giornata della legalità che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco d'inedita ferocia contro libertà e dignità degli italiani. Queste le parole di Mattarella ricordando l'attentato mafioso che uccise il giudice Falcone, la moglie Morvillo e gli agenti della scorta. Rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, ha concluso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la CNN, il presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran dopo nulla di fatto sul raggiungimento di un accordo ventilato ieri. E di oltre 90 minatori morti, il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia di Shanxi, nel nord del paese della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario della Cina degli ultimi 17 anni. Infine ricordiamo che domani si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
7: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: settimana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto, in studio Giorgio Fanelli. A Castiglion Fiorentino, piazza del municipio, si rifà il look, stalli gratuiti con sosta a tempo limitato mediante il disco orario. Dopo anni di sosta a pagamento, l'amministrazione comunale ha reso gli stalli della suggestiva piazza gratuiti con sosta a tempo limitato mediante disco orario, ma soprattutto creando uno spazio tra le logge vasariane e il parcheggio, ha cercato di esaltare l'architettura rinascimentale dello stupendo loggiato, che non solo arricchisce la piazza in maniera elegante ed artistica, ma incornicia attraverso i suoi fornici l'armonioso panorama della Valle di Chio. Valorizzazione del centro storico per trasformare il cuore antico della nostra città in un polo attrattivo, vivibile e sostenibile. Così il vice sindaco Davis Milighetti, con le deleghe alla valorizzazione del centro storico e al turismo. Dopo l'ordinanza che disciplina la circolazione e la sosta di veicoli in piazza del municipio al fine di migliorare la sicurezza stradale, la fruibilità degli spazi pubblici e l'accessibilità ai servizi comunali, il disco orario sarà attivo tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, il tempo massimo di sosta sarà 30 minuti, la domenica e i festivi invece, come nel passato, non sarà consentito il parcheggio nella piazza. Il fine settimana a Cortona con il servizio di Marco Pieroni.
2: Cortona nel weekend, eventi storici e rievocazioni del centro storico. Nel fine settimana a Cortona prosegue il calendario degli eventi ufficiali pubblicati dal comune, con appuntamenti legati alle rievocazioni storiche e ad attività culturali diffuse nel centro storico. In particolare sono previsti eventi collegati alla rassegna La Grande Guerra da Cortona e Vittorio Veneto e altre iniziative culturali che si sviluppano tra piazze, musei e spazi espositivi. Il programma rientra nel calendario prima del comune e coinvolge diverse associazioni del territorio. In programma, sempre a Cortona, Bigordi Banderie e Notte Europea dei Musei. Sempre nel weekend cortonese, tra sabato e domenica, sono previsti appuntamenti legati al festival Bigordi Banderie, insieme alla partecipazione alla Notte Europea dei Musei. Le iniziative si svolgeranno nel centro storico con esibizioni, aperture straordinarie e momenti culturali diffusi nei principali spazi museali cittadini. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e artistico della città attraverso eventi aperti a cittadini e visitatori. Sempre a Cortona, appuntamento con Corri, Lancia e Salta per i giovani. Tra gli eventi confermati nel calendario del Comune di Cortona è prevista anche l'iniziativa sportiva e inclusiva Corri, Lancia e Salta, dedicata a giovani atleti e alle attività motorie. L'evento si svolgerà nella palestra del mercato e rappresenta un momento di sport, aggregazione rivolto alle nuove generazioni, con attività guidate e percorsi dedicati all'inclusione e al movimento. Prosegue le attività della rassegna La Grande Guerra. Nel territorio cortonese continua anche il ciclo di appuntamenti dedicati alla rievocazione storica della Grande Guerra da Cortona a Vittorio Veneto, con eventi distribuiti su più giornate. Il programma coinvolge scuole, associazioni e realtà culturali locali e propone attività didattiche, incontri e momenti commemorativi legati alla storia del territorio e alla memoria del primo conflitto mondiale.
1: Oggi sabato 23 maggio, oltre 60 etichette protagoniste di un pomeriggio speciale dedicato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Maier, incursioni di Leonardo Romanelli e Ilaria Salvadori. Al Valdichiana Designer Village si preparano ad accogliere l'edizione 2026 di Anteprima Cantine Aperte per il Maier, l'evento organizzato in compartecipazione con il Movimento Turismo del Vino, che unisce il mondo del vino alla solidarietà, un programma oggi 23 maggio a partire dalle 16:30 nella suggestiva Piazza Maggiore del Village. L'appuntamento, giunto alla quarta edizione, è ormai diventato una tradizione attesa dagli appassionati e dal territorio tutto. Anticipato ufficialmente Cantine Aperte, il celebre format nazionale promosso dal Movimento Turismo del Vino, in programma il 30-31 maggio in tutta Italia, e porterà nel cuore della Valdichiana alcune delle più importanti realtà vitivinicole di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Oltre 20 cantine con 60 etichette protagoniste di un percorso di degustazione che permetterà al pubblico di scoprire vini, storie e territori attraverso il racconto diretto di produttori, enologi e cantinieri, in un'atmosfera pensata per coinvolgere visitatori, famiglie e appassionati. A condurre il pomeriggio sarà la giornalista Ilaria Vanni, che accompagnerà il pubblico tra degustazioni, incontri e momenti di approfondimento. Tra gli ospiti speciali anche Leonardo Romanelli, scrittore, giornalista ed educatore nel campo del vino e del cibo, che proporrà il suo originale monologo dedicato al mondo enogastronomico e alla cultura del vino. Presente inoltre la agrichef Ilaria Salvadori, volto noto del programma di Rai 2 Fatti Vostri, in arrivo dalla piazza più conosciuta d'Italia per condividere esperienza, racconti e curiosità gastronomiche. Non mancheranno i volontari della Fondazione Ospedale Pediatrico Maier di Firenze, protagonisti insieme agli operatori del settore

0: storia di un evento che punta a trasformare una giornata di festa in una importante occasione di sensibilizzazione alla donazione e al sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti. L'intera manifestazione sarà allestita eccezionalmente in un'unica grande area nel cuore del village per offrire un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. A completare il programma anche la presenza di ISIS, Associazione Italiana Sommelier, e del progetto europeo Wine and Moderation, dedicato alla promozione del consumo responsabile. In vista dell'arrivo dell'estate, il comune di Fogliano potenzia i servizi dedicati alle famiglie. Il sindaco Jacopo Franci.
1: Rafforzati anche per quest'anno i servizi per le famiglie, con il prolungamento dello 06 per i ragazzi, i bambini di Fogliano nel mese di luglio, un servizio fondamentale per dare una mano ai genitori, ai babbi e alle mamme che lavorano in questo periodo estivo, ovviamente. E poi un'altra bella notizia, anche per quest'anno, a settembre tutti i bambini dell'asilo nido che hanno fatto richiesta sono entrati all'interno delle nostre graduatorie ed entreranno all'asilo nido, quindi nessuno rimarrà fuori, nonostante un'ondata, diciamo record, dopo tanti anni, un ritorno di tanti bambini nei nostri nidi. Questo ci fa piacere perché vuol dire che il servizio è funzionante, il servizio è estremamente positivo. Ovviamente il progetto della regione Nidi Gratis ha aiutato, dando un contributo importante alle famiglie foglianesi, e quindi anche questa è una bella offerta formativa anche per quanto riguarda i bambini più. E poi stiamo organizzando insieme alle associazioni, ai privati, anche campi estivi per l'estate, un altro servizio importantissimo, sempre più utilizzato da più famiglie all'interno di Fogliano, e così come l'anno scorso anche quest'anno amplieremo l'offerta dando dei contributi ai genitori.
0: Fine settimana di elezioni ad Arezzo e a Lucignano, vi do i numeri del paese, appunto, della Val di Chiana. A Lucignano si voterà domani, domenica 24 e lunedì 25 di maggio, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Le operazioni di voto si svolgeranno quindi domani 24 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. Sono due le liste ammesse alla competizione elettorale: la lista numero 1 Lucignano Adesso, Ferracani sindaco, e la lista numero 2 Futuro Lucignano, Iuri Sicuranza sindaco. Le quattro sezioni elettorali saranno allestite presso la scuola primaria di Lucignano in via di circonvallazione numero 2. Gli elettori complessivamente iscritti nelle liste di Lucignano sono 2.978, così divisi: 770 alla sezione 1, 773 alla sezione 2, 848 alla sezione 3, 587 alla sezione 4. Tra gli aventi diritto risultano anche 224 cittadini italiani residenti all'estero. A questi si aggiungono 17 elettori comunitari residenti che hanno presentato domanda di iscrizione nelle apposite liste aggiunte. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto a Lucignano sale quindi a 2.995. Ad Arezzo, 6 liste, 6 candidati a sindaco della città di Arezzo, con gli elettori che saranno 73.345 gli aretini al voto fra domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio. È dal referendum del marzo scorso che le liste elettorali separate fra uomini e donne non esistono più e tutti sono compresi e ordinati in registri alfabetici senza distinzione di genere. È l'effetto del decreto legge 27 del marzo 2025. D'altronde, chi si è recato a votare a marzo avrà notato che i cartelli attaccati ai tavoli degli scrutatori, che un tempo servivano a separare le file e le attese tra uomini e donne, riportavano AL e MZ. Dunque serviranno tessera elettorale, carta d'identità e, in virtù della suddetta novità, un occhio alla propria iniziale. Un po' di curiosità tra i numeri, perché quello dei neo diciottenni nati tra il 1 gennaio 2007 e il 24 maggio 2008, che andranno al voto per le prime amministrative, è di 1.273, residenti all'estero compreso. I neo diciottenni residenti nel comune sono 1.157. Gli elettori più giovani, 2, compiono 18 anni proprio al 90° minuto, diventando maggiorenni proprio domenica. Chi lo diventerà invece lunedì 25 maggio non potrà entrare in cabina né al primo né all'eventuale turno di ballottaggio, ma dovrà attendere una prossima chiamata alle urne. L'aretino più anziano con diritto di voto di anni ne ha 106 in termini quantitativi. La sezione più numerosa è la 73 con 1124 elettori. Per trovare la meno numerosa, un dato ormai consolidato, occorre salire a Santa Maria la Rassinata con la 85, 58 elettori solamente. I seggi in totale, dicevo, sono 97, votano anche 800 cittadini comunitari residenti nel comune che hanno fatto apposta domanda di iscrizione nel corso degli anni in una lista aggiuntiva. Per votare occorre portare, abbiamo detto, la tessera elettorale, ma questa deve avere almeno uno spazio libero, va dunque controllata preventivamente e in caso del suo esaurimento è necessario richiederne il rinnovo presso lo sportello unico, portando la precedenza. Al fine di agevolare il rilascio di una nuova tessera elettorale o di un duplicato in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, lo sportello unico resterà aperto anche sabato 23 maggio, oggi dalle 8.30 alle 18, domani domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. È possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari presentandosi muniti della fotocopia del documento d'identità degli interessati o della delega al ritiro. Se poi un cittadino volesse per l'occasione anche rinnovare la carta d'identità cartacea in scadenza il prossimo 4 agosto, può prendere due piccioni, come si suol dire, con una fava. Dalle 8 di domenica 20 maggio alle 24 di lunedì 25 maggio è infine consentita la libera circolazione nelle strade all'interno delle zone a traffico limitato, mentre in piazza Amintore Fanfani è istituito il divieto di sosta con rimozione nelle prime due file di stalli davanti allo sportello unico. Per gli amanti delle due ruote è sicuramente da provare la ciclopista inaugurata dall'assessore regionale Filippo Boni, che parte da Monte Falterona e attraversando quattro province toscane arriverà alle porte di Pisa. Filippo Boni.
1: Un momento storico non soltanto per il Casentino, per la provincia di Arezzo e per l'intera regione toscana. La ciclopista dell'Arno parte dal Monte Falterona, arriva fino alle foci dell'Arno in provincia di Pisa, attraversa quattro province. Gli interventi nella provincia di Arezzo e in particolare in Casentino sono quasi tutti completati. Nel complesso abbiamo fatto il 73% della ciclopista dell'Arno su scala regionale. La maggior parte degli interventi completati sono proprio in provincia di Arezzo e questo credo sia un grande orgoglio. Questo tratto che inauguriamo stamattina è uno dei più belli e dei più importanti dell'intera regione toscana, non soltanto della provincia di Arezzo e del Casentino, e quindi dovevamo esserci come regione perché abbiamo creduto fortemente nelle ciclopiste e continueremo a crederci anche nei prossimi anni. Quindi lunga vita alle ciclopiste che riempiono sempre il cuore e la mente di tantissimi cicloamatori e anche coloro che amano camminare, non soltanto ovviamente andare in bicicletta. È un momento davvero bello, un momento storico per il nostro territorio, la regione toscana doveva essere.
0: Federico Lorenzoni, sindaco di Poppi, presidente dell'Unione dei Comuni del Casentino.
2: Sì, è un momento storico, è il coronamento di tanto lavoro, di tante persone. Credo che quest'opera sarà ricordata nel tempo, segnerà la storia del Casentino. Devo ringraziare tantissime persone, prima di tutto la regione toscana che l'ha quasi interamente finanziata, tutti i professionisti che si sono dedicati e tutte le persone davvero ci hanno creduto. Per anni abbiamo pensato che questo traguardo non potesse essere mai raggiunto, invece nell'ultimo anno, e ringrazio davvero perché è stato sotto la mia presidenza l'Unione dei Comuni, siamo riusciti a realizzare ben 5 ponti sui torrenti e a finire l'opera. Oggi la inauguriamo e io la voglio dedicare a una persona che è rimasta nel cuore di tutti noi, Paolo Furieri, che è stato per tutti il biciclettaio, il meccanico del paese, ma soprattutto un secondo babbo. Quindi grazie davvero a tutti, godiamocela e manteniamola così come l'abbiamo costruita. Jess Poppi è davvero straordinario. Noi abbiamo questa infrastruttura che costituirà una valorizzazione incredibile delle nostre potenzialità turistiche, in particolar modo del cicloturismo, ma sarà tanto utile anche per la vita di tutti i residenti che già oggi quasi ogni giorno percorrono la ciclopista per trovare un attimo di serenità. Tra l'altro questi ultimi 3 chilometri realizzati sono i più belli dal punto di vista paesaggistico, descrivono uno scenario unico della Toscana e credo che saranno un volano straordinario per il turismo dell'intero Casentino.
0: Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena.
3: Siamo davvero contenti oggi di essere all'inaugurazione qui a Poppi di un nuovo tratto di ciclopista, peraltro bellissimo. Faccio complimenti al sindaco Lorenzo e a tutta l'amministrazione di Poppi perché sono riusciti a portare in fondo in poco tempo un'opera che parte da lontano, perché ricordo che questa ciclopista dell'Arno, tratto casentinese, l'abbiamo voluta tutti i sindaci insieme, tutti i comuni insieme, l'abbiamo finanziata ognuno per la sua quota di abitanti chiaramente, quindi in base alla grandezza del comune, in base alla lunghezza del tratto che passa nel comune. Come comune abbiamo messo 250.000 euro all'epoca all'interno della convenzione per poter realizzare sia il nostro tratto ma anche gli altri tratti del Casentino. È un'opera strategica per tutti i nostri cittadini, per i turisti certamente, ma soprattutto anche per i nostri cittadini, per fare sport, per stare insieme con la famiglia all'aperto, per camminare, andare in bicicletta, e quindi siamo contenti oggi di poter inaugurare un altro pezzo, ma andiamo avanti perché per Bibbiena verranno fatte altre due passerelle sul torrente Archiano per collegare meglio il Casentino Sud al Casentino Nord.
0: Ancora il Casentino protagonista perché gli studenti dell'ISIS Enrico Fermi di Bibbiena progettano una carrozzella davvero intelligente. Ascoltiamo.
4: Per noi questo tipo di progettualità è molto importante perché oltre a offrire ai ragazzi l'opportunità di fare percorsi di crescita all'interno dell'istituto, offre anche l'opportunità di andare all'esterno e fare esperienze importanti come quella che è stata l'esperienza a Roma, in cui i nostri ragazzi hanno presentato il lavoro svolto e hanno ottenuto anche un notevole risultato.
5: Ok, io sono Bargellini Pierluigi, un insegnante ormai da 5 anni in pensione, che però ha continuato ad interessarsi a partecipare a progetti a scuola. Questo è il 21esimo progetto che noi realizziamo. Fin da sempre ci siamo dedicati a temi sociali riguardanti l'handicap, pure la sicurezza in auto, vedi seggiolino, salvabimbi, eccetera.
6: Ciao, mi chiamo Filippo Meloni e insieme ai ragazzi della Quinta D abbiamo realizzato questa carrozzina intelligente fornita di numerosi sensori e di ruote Meccanum, che sono delle ruote intelligenti che permettono spostamenti più difficoltosi, quindi anche in luoghi più ristretti e con minore manovrabilità, e permettono anche lo spostamento in diagonale. Poi, come ho detto prima, è fornita da numerosi sensori, come ad esempio il sensore di gas o il sensore di vuoto. Quando ad esempio siamo a fare una discesa e sotto la carrozzina non viene rilevato il pavimento, la carrozzina si ferma in modo autonomo. Poi il sensore ad esempio dei gas, di acqua e di fuoco, che al rilevamento di questi problemi viene mandata una notifica tramite app ai numeri preimpostati precedentemente, e inoltre è fornita di un sistema spontaneo di farmaci che ad un'ora preimpostata si apre questa scatoletta con i farmaci all'interno, e in base al farmaco che bisogna utilizzare viene illuminato il LED.
7: Salve a tutti, io sono Furkan Asanai della Quinta di Elettronica. In questo progetto ci siamo suddivisi i lavori. Per esempio abbiamo creato diversi gruppetti in cui ognuno di noi lavorava in diversi sensori. È stata un'esperienza molto significativa sia per la classe sia per l'istituto, perché siamo arrivati anche al terzo posto a Roma nella gara. È stata un'esperienza sia di unificazione della classe sia del rapporto tra di noi, anche verso i professori, che siamo andati tutti d'accordo.
0: Vittoria Valentini, assessore del comune di Bibbiena.
8: Sì, come amministrazione oggi abbiamo ritenuto opportuno venire a congratularci di persona con i ragazzi della Quinta D che si sono classificati terzi nel concorso di Rom Cup, e per noi è un motivo di orgoglio nuovamente sostenere poi l'istituto ISIS Enrico Fermi, che è un fiore all'occhiello del nostro comune. È bello vedere giovani che si danno da fare unendo le competenze che hanno appreso durante i 5 anni di studio all'innovazione, all'intelligenza artificiale, per un motivo che è anche sociale, perché la realizzazione della macchina, della sedia a rotelle, è appunto per agevolare le persone con difficoltà, e è un'unione tra scuola e anche mondo del lavoro, perché grazie a Terra è stato possibile la realizzazione di questo progetto.
0: Valentina Misuri, Terra Automotion.
8: consideriamo la partecipazione a questo progetto, dove abbiamo fornito una parte, insomma, per il progetto e per la sedia che a rotelle, insomma, che è stata creata, la riteniamo un valore aggiunto, e il motivo reale è perché ci spinge a creare una sinergia sempre più forte e a stare quindi in contatto con la scuola e con gli studenti. Quello che per noi è sicuramente un elemento, un valore aggiunto, è il fatto che i ragazzi iniziano a lavorare su progetti che poi sono i progetti che possono vedere nel mondo del lavoro.
9: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: In questo fine settimana pochissime le partite giocate, se escludiamo naturalmente la trasferta del Grassina Roma contro i Monti Prenestini, poi la partita interna del Casentino Academy che ospita il Barberino Tavarnelle e quella dello Spogliano contro il Molinense. Sono tutte gare che naturalmente riguardano gli spareggi playoff. Poi tanto calcio mercato e alcune presentazioni ufficiali come quella di Maurizio Bonini da allenatore del Montagnano. L'intervista ad opera di Calcio Dilettanti.
10: Mister Rito, primo giorno di scuola, Maurizio Bonini presentato a Montagnano. Che dici, mister?
11: È stata una bella serata, è stata emozionante perché onestamente era la prima volta che mi capitava di arrivare in un ambiente e trovarmi subito tanti appassionati così a ascoltare la mia presentazione, quindi insomma sono quelle sensazioni che ti fanno cominciare col piede giusto.
10: Sì, oggi siamo 21 maggio, giusto? 21 maggio, insomma, presentato presto, insomma, anche poi l'anno scorso, insomma, può aspettare un po' di più, dai.
11: Sì, vabbè, dai. È stata una trattativa veloce in cui si è sopravvissuto al progetto. Sinceramente la piazza di Montagnano ha ambizioni simili alle mie, quindi insomma vogliamo fare bene.
10: Io ho seguito la presentazione, diciamo così, non tutta, però è chiaro che l'intento da parte anche della società dei tifosi è quello di fare sicuramente meglio di anno.
11: L'intento e l'obiettivo primario è quello di riuscire a trasmettere alla piazza un'emozione, le sensazioni positive quando la domenica scendiamo in campo. Questo per me è l'obiettivo primario, consapevoli che poi dopo se riusciamo ad andare in campo e a entusiasmare poi i tifosi o gli appassionati, molto spesso probabilmente arriveranno anche i risultati. Quindi partiamo con il piede giusto, partiamo con l'umiltà giusta, piedi per terra e lavoriamo.
10: Diciamo che ha tenuto campo le domande che hanno fatto del mercato, però ancora non c'è sbottona, quindi né riconfermi né nuovi arrivi nei prossimi giorni, però qualcosina in più, dai.
11: Vabbè, con il direttore stiamo ovviamente lavorando, è un ambiente per entrambi nuovo, quindi insomma ci dobbiamo un attimo rendere conto di quello che è la situazione di come si è chiusa la stagione. Ovviamente abbiamo le nostre idee, stiamo cercando i profili giusti sul mercato, cerchiamo giocatori funzionali e proviamo a prendere quei tasselli che pensiamo che possano alzare il livello qualitativo della squadra. Sicuramente Montagnano vuol fare una squadra ambiziosa, una squadra importante, stiamo lavorando nel modo giusto.
10: L'ultima domanda, mister, poi ti lasciamo andare, se no ti trovi la neve per tornare in Casentino.
11: No, ora no.
10: Tra un anno Maurizio Bonini sarà contento se il Montagnano?
11: Domanda cattiva questa non è da amico, questa cattiva, questa è la domanda. Ovviamente sono contento solo se il Montagnano sarà in eccellenza il prossimo anno.
10: Grazie, mister.
0: Quando Maurizio Bonini si riferisce al direttore, chiaramente si riferisce a Simone Calvelli, che è il nuovo direttore sportivo del Montagnano. Bene amici, è tutto anche per oggi, passate un buon fine settimana.
12: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli, autorità nella terra dei fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
1: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione, a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita. Là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
1: Nell'incontro in piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in piazza Calipari e poi la linea allo studio.
2: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
0: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
3: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi, le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
4: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente, oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
5: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Sono quasi 750 i comuni che domani, lunedì, riaprono le urne per le elezioni amministrative con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
6: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: 34 anni fa la strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Andrea Domaschio.
7: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale, oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Falcone e le quattro persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a cinque poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di due mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

cannoni, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince, la cultura della prepotenza. Visita di Papa Leone ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
1: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
0: 34 anni fa la strage di Capaci, oggi Palermo, l'Italia, ricordano la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno, varata ieri dal governo, per il taglio delle accise sui carburanti in Consiglio dei Ministri, approvato poi un credito d'imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono gli scioperi già indetti. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui.
2: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo, a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi le divergenze su una tesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino, un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla tra le altre cose di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Pasqui,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone in visita da Cerra. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
1: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
0: Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni: dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti e Iran per un accordo sulla fine della guerra, proposte iraniane inaccettabili, dice Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. E soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno varata dal governo del taglio delle accise sui carburanti.
2: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti, che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi tre mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Così Papa Leone in visita da Cerra in Campania, dove ha incontrato il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il pontefice.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
0: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma dopo le accuse reciproche i mediatori dicono che le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco per altri 60 giorni. Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta.
2: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le 4 persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a 5 poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di 2 mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. I temi del nuovo debito comune, del rifinanziamento, del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto Dombrovskis. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu con

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Uniti contro la prepotenza, visita di Papa Leone ad Acerra in Campania, occorre una conversione per la salute del creato, ha detto il pontefice, incontrando la popolazione della Terra dei Fuochi. Nel ricordo di Falcone, 34 anni fa la strage di Capaci, in quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella, per la premier Meloni dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Accuse reciproche, tensione tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma le parti sembrano andare verso una proroga dei 60 giorni della tregua. Resta il nodo della riapertura di Hormuz. Italia alle urne, seggi aperti in 743 comuni per le elezioni amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Si eleggono sindaci e consiglieri comunali, un test per governo e opposizione. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone nella sua visita di oggi ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Rita Salerno.
1: Solo una comunità unita nella fede e nell'impegno può vincere la cultura del malaffare e dell'indifferenza. Papa Leone XIV, per la terza volta in Campania, invita le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale alla conversione del cuore. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta da Acerra, il Papa raccoglie le lacrime di chi ha perso i propri cari e infonde speranza alle popolazioni della Terra dei Fuochi.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune.
1: Nella seconda tappa della visita in Piazza Calipari, Leone suggerisce un cambiamento di mentalità economica, sociale e religiosa.
2: Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
3: Rita Salerno, linea allo studio.
0: Palermo e l'Italia ricordano oggi la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Fabio Bolzetta.
4: Il pensiero commosso va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione ha scolpito che la strage di Capaci, tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. 34 anni dopo, quel 23 maggio, che ha segnato la storia della Repubblica, fu l'avvio della riscossa civile, diventando per gli italiani la giornata della legalità. Un filo legato alle sorti di Paolo Borsellino, vittima della stessa strategia eversiva che, ha ammonito il presidente Mattarella, voleva piegare le istituzioni ma ha subito sconfitte irreversibili. Il ringraziamento alle donne e uomini delle istituzioni e al contributo dei cittadini per combattere le zone grigie. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Federico Plotti.
5: Negli ultimi 25 anni le mafie nel mondo hanno ucciso, come tutte le guerre in un anno, 95.000 le vittime delle organizzazioni criminali, numeri ancora allarmanti che sfatano il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il loro modus operandi ricorrendo meno alla violenza, dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'ufficio dell'ONU contro il crimine organizzato. Dallo studio, oltre al gran numero di omicidi, emerge anche lo sviluppo delle nuove tecnologie con l'ampliamento del ventaglio delle vittime di frodi e estorsioni anche e soprattutto online e sempre in più larga scala. Ma secondo il report, l'attività più redditizia delle mafie rimane ancora il traffico di sostanze stupefacenti. Basti pensare che solo lungo la rotta balcanica ogni anno gli affari illeciti di eroine e metanfetamine generano proventi per circa 7 miliardi di dollari. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Tensione, rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le parti però starebbero convergendo sulla proroga di 60 giorni di tregua. Massimiliano Cocchi.
6: Nell'altalena quotidiana di minacce e aperture diplomatiche, oggi è il giorno dell'ottimismo. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che ci sono ancora questioni da risolvere, ma l'accordo con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è vicino. E il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dice addirittura che potrebbe essere questione di ore. Le due delegazioni starebbero lavorando su un'intesa di massima per poter dichiarare il cessate il fuoco e poi una finestra di 30 o 60 giorni per negoziare i dettagli dell'accordo finale. Nel frattempo, l'opzione militare è ancora sul tavolo. Trump ha discusso con il segretario alla difesa Pete Hogsett gli obiettivi di un eventuale nuovo attacco su larga scala e poi sui social ha pubblicato una mappa con l'Iran contrassegnato dai colori della bandiera americana e la domanda Stati Uniti del Medio Oriente, una foto che vale una minaccia. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia che le truppe di Kiev hanno colpito un impianto chimico russo a 1700 km dal confine, oltre 10 morti e diversi dispersi invece nell'attacco di Mosca su un dormitorio a Kiev. Vito De Torre.
7: Il numero delle vittime continua a crescere, si scava ancora tra le macerie nella speranza di trovare superstiti. Al momento i dispersi sono 5 e il bilancio provvisorio è di 16 morti, tra cui anche 4 bambini. Mosca accusa l'Ucraina di terrorismo per aver colpito un dormitorio studentesco. Kiev replica sostenendo che si trattava del quartier generale di un'unità specializzata in droni. Vladimir Putin ha convocato i vertici militari e ordinato di preparare una rappresaglia. Intanto l'Ucraina continua a colpire il settore petrolifero russo. Zelensky ha rivendicato un attacco con droni a 1700 km dal confine. Un vasto incendio è scoppiato vicino al porto di Novorossiysk, il più grande hub russo per l'export di greggio sul Mar Nero. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Soddisfazione per la proroga sino a 6 giugno varata dal governo per il taglio delle accise sui carburanti. In Consiglio dei Ministri ha approvato anche un credito in imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono così gli scioperi già indetti. I temi del nuovo debito comune e del rifinanziamento del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto ancora Dombrovskis. Sono 743 i comuni chiamati domani al voto per le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Augusto Cantelmi.
8: Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato o sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato o sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: I numeri della povertà assoluta e delle famiglie povere, diffusi dall'Istat, parlano di un paese che al momento non ha prospettive di crescita, lo dice Alleanza contro la povertà, commentando la fotografia del nostro paese diffusa recentemente dall'Istituto di Statistica nel suo rapporto annuale. Marino Galliero.
9: Non c'è tempo da perdere, è il grido di allarme di fronte alle disuguaglianze sociali in Italia. A lanciarlo è l'Alleanza contro la povertà dopo aver analizzato gli ultimi dati dell'Istat. Antonio Russo, portavoce dell'organizzazione.
10: 11 milioni di persone, di cittadine e cittadini italiani rischiano appunto di cadere in povertà assoluta, mentre già oggi ve ne sono 5 milioni e 700 mila.
9: La povertà assoluta riguarda oltre 5,7 milioni di persone, coinvolgendo il 9,8% della popolazione e circa 2,2 milioni di famiglie, dati oramai stabili dal 2023, quindi non si tratta di una emergenza ma di una condizione strutturale. Ad essere particolarmente colpiti sono specifici gruppi sociali e territori, le famiglie composte da soli stranieri, quelle monogenitoriali o ancora quelle con tre o più figli minori. C'è poi lo storico divario nord-sud, con il meridione che soffre maggiormente, una situazione in cui il welfare mostra limiti e disparità. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina nella provincia dello Shaanxi. È il più grande disastro degli ultimi 20 anni nel paese. Sono tutte in Italia le salme dei sub morti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa un volo ha riportato i corpi di 4 delle 5 vittime nei prossimi giorni, attese le autopsie. Caterina Dall'Oglio.
11: I corpi di Monica Montefalcone, di Giorgia Somacal, di Murillo Denino e di Federico Gualtieri verranno presto sottoposti ad autopsia. La salma del padovano Gianluca Benedetti, capobarca della stessa missione subacquea, era già stata rimpatriata nei giorni scorsi. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare altri chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Prosegue anche il lavoro della squadra mobile della Questura di Genova, che su delega della Procura romana indaga sulla morte dei 5. La polizia ha sentito anche alcuni dipendenti dell'Università di Genova in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone alla luce degli scambi avvenuti tra la stessa docente e l'università quando lei si trovava già alle Maldive. Fondamentali poi le ricostruzioni rese possibili dalla missione degli speleosub finlandesi hanno recuperato tra le salme tutto il materiale lasciato nelle profondità dell'oceano. Nei video delle GoPro recuperate dagli abissi c'è quasi sicuramente il film di tutta la tragedia. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: 3 operatori della Croce Rossa morti nella Repubblica Democratica del Congo, 3 nuovi casi in Uganda, l'Africa moltiplica le misure di prevenzione per far fronte al nuovo diffondersi di Ebola e si studiano i vaccini contro la febbre emorragica. Antonella Mazza Teruel.
12: Basso a livello globale, il rischio Ebola molto alto nella Repubblica Democratica del Congo, stabile in Uganda, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità invita i due paesi ad attivare meccanismi nazionali di gestione della 17ª epidemia in corso nell'Africa centrale, rafforzando la sorveglianza e la prevenzione verso il nuovo ceppo denominato Bundibugyo, per il quale non esistono specifiche terapie, mentre sui vaccini stanno lavorando scienziati inglesi di Oxford sostenuti dalla Fondazione Bill Gates, che contro il Covid avevano sviluppato AstraZeneca, poi ritirato dal mercato in tutto il mondo. Nel nord-est del Congo, dove è iniziata a circolare la febbre emorragica, si sta rapidamente diffondendo nelle aree rurali e a pesare sull'emergenza sanitaria sono anche la situazione economica e il conflitto con i gruppi armati, tra cui l'M23 che controlla la città di Goma. Intanto il Nord America ferma l'ingresso dei calciatori africani a metà giugno, prima della data d'inizio dei mondiali. La squadra della Repubblica Democratica del Congo dovrà rimanere 21 giorni in isolamento. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Lo sport e il calcio, ultima giornata del campionato di Serie A, 2 le partite di oggi, in campo Bologna-Inter ancora sullo 0-0, alle 20:45 all'Olimpico la Lazio riceve il Pisa. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e bentornati all'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui. Tu te l'aspettavi un Carlo Pasqui? Sono sempre io.
0: Io non so cosa commentare, però ci stiamo avvicinando verso la chiusura di questa stagione, quindi come potete capire ormai
1: è la stanchezza presa.
0: Abbiamo una stanchezza che ci impone di esprimerci così. Comunque io e Carlo appunto vi stiamo conducendo in questo viaggio attraverso la cultura pop, film, musica, fumetti, libri e tante altre cose che potete riascoltare andando a cercare i nostri podcast sul sito www.radioincontri.org e speriamo che quest'anno, insomma, in tutti questi mesi di trasmissione siamo riusciti a farvi conoscere magari cose che non conoscevate prima o che avete voluto riprendere in mano. In questa puntata che va in onda per la prima volta il 19 maggio andiamo a parlare di cose un po' diverse l'una dall'altra, ovviamente accomunate dal fatto di essere prodotti della cultura pop, come dicevamo prima. Il film con cui iniziamo la puntata è un film che conoscono un po' tutti, che ha, possiamo dire, in un certo qual senso ridisegnato, riproposto anche una certa idea di animazione rispetto a modelli più tradizionali che esistevano fino all'epoca. E quindi nell'ultima puntata abbiamo parlato dei Watchmen e quindi del fatto che ripensava il mondo dei supereroi, qua si ripensa invece l'animazione e i film, diciamo, che prima erano dominati dal modello disneyano, anche quando venivano proposte delle soluzioni alternative. Mi vengono in mente i film di Don Bluth, quelli come Fievel o come appunto Anastasia e altri, però di fatto che erano tutti bellissimi, Brisby, Il segreto del Nim, eccetera, però di fatto riprendevano il modello appunto disneyano. Invece nel 2001 esce nei cinema di tutto il mondo un film che, diciamo, partiva con poche pretese ma che ebbe un successo enorme, cioè Shrek. La storia di questo orco che in realtà è buono, quindi diverso anche dall'immaginario comune delle fiabe dell'orco cattivo, e che proprio attraverso un mondo fiabesco in cui c'è tanta ironia e anche i personaggi si discostano un po' dal modello appunto della fiaba tradizionale, quella dei fratelli Grimm. Tu, Carlo, sicuramente hai visto Shrek, anzi sicuramente come me, insomma, lo hai conosciuto anche come film, diciamo, quasi dell'infanzia, no? Io ero già un pochino più grande, però insomma neanche troppo.
1: Io avevo 9 anni quando è uscito,
0: quindi, insomma,
1: e mi ricordo benissimo anche dove l'ho visto, perché come era facile in quei periodi l'ho visto al Teatro Signorelli.
0: Quindi l'hai visto al cinema,
1: sì,
0: proprio.
1: Esatto.
0: E cosa ci vuoi raccontare di Shrek?
1: Allora, come diceva Alessandro, la DreamWorks, perché è la casa di produzione, iscrive i canoni, perché è un film d'animazione un po' più adulto, nel senso che va a fare una parodia di una serie di film messi sotto forma di fiaba. È un film, un finto film per ragazzi, si potrebbe dire, perché in realtà
0: è molto per adulti.
1: In quegli anni comunque erano gli anni in cui poi escono anche vari scary movie, ma nel passato ci sono tutta una serie di film comici con questa tipologia di narrativa, ecco, di prendere una serie di film famosi e fare una sorta di parodia. E vabbè, a parte questo, però ho fatto un salto in avanti. Volevi aggiungere qualcosa?
0: Sì, secondo me non possiamo pensare a Shrek se non parliamo anche del fatto che negli anni 90 ci sono i Simpson, fine anni 90 c'è South Park, inizia anche Family Guy, che sono sempre, in quel caso, cartoni animati proprio tradizionali, a parte South Park, però disegnati. Però di fatto sono cartoni animati per adulti, appunto, dove c'è tanta ironia, e quindi secondo me in qualche modo devono essere tenuti in considerazione quando pensiamo a Shrek.
1: Esatto, infatti è molto interessante perché sono proprio quegli anni in cui chiunque di noi era magari un ragazzino delle varie età, però comunque ancora un ragazzo, si sentiva sempre la famosa cosa: ma è un cartone, non sei diventato grande per guardare i cartoni. In realtà erano cartoni per adulti, quindi in un certo qual senso forse neanche si devono vedere alcuni tipi di prodotti tipo South Park.
0: Assolutamente. Certo, nel successo di Shrek incide in modo considerevole anche, infatti, la scelta dei doppiatori, che non sono più del tutto intercambiabili, ma in realtà sono artisti famosi. Ora, nella versione italiana chiaramente abbiamo i nostri doppiatori, diciamo, tradizionali, però nella versione inglese vi ricordo che il personaggio di Shrek era doppiato da Mike Myers, che era il famoso comico del Saturday Night Live, di Austin Powers e di altri film comici. Il ciuchino era Eddie Murphy, la principessa Fiona era Cameron Diaz, poi c'era Vincent Cassel, c'era John Lithgow, che era un altro attore molto presente nella, nel cinema comico soprattutto degli anni 80. Quindi, insomma, per capirsi, la scelta fu fatta proprio anche per dimostrare che di fatto era un film comico per grandi, insomma, come erano i film degli anni 80,
1: che, per parlare con un linguaggio giovanile di oggi, erano tutti attori nel loro prime, cioè nel picco,
0: sì,
1: della loro
0: carriera di successo. E di fatto la storia del film, appunto, è una storia alla fine anche abbastanza semplice. C'è sempre sostanzialmente l'idea di colui che libera la principessa, che però non è più il principe azzurro, ma è appunto questo orco, e si fa accompagnare appunto da questo ciuchino, che poi diventa in qualche modo il suo alleato.
1: Partiamo intanto, infatti, dalla trama, così facciamo il recap per tutti i nostri ascoltatori. Shrek, appunto, è un orco verde, inizialmente burbero e solitario, che vive nella sua palude. Il suo nome deriva, tra l'altro, da un termine tedesco yiddish, Shrek, che significa proprio paura o terrore, quindi sì, deve dare proprio quell'idea lì. La missione, che è un po' il motore della trama, è che per riavere la sua palude, che era stata occupata dalle creature magiche esiliate dal malvagio Lord Farquaad, che è il cattivo poi del film, che lui si vuole sbarazzare dei personaggi delle fiabe e sostanzialmente li mette tutti nella palude di Shrek, e tanto chi se ne importa di Shrek, tranne a Shrek stesso, che voleva la sua solitudine. Quindi accetta di salvare la principessa Fiona per conto di Lord Farquaad da un castello sorvegliato da un drago. Quindi inizia il viaggio accompagnato dal prode amico Ciuchino e vanno a liberare la principessa.
0: Sì, poi un'altra caratteristica di Shrek, che non so se esisteva già, magari mi sbaglio, però, e ne abbiamo parlato in tutte queste puntate dell'Almanacco, c'è un po' questa tendenza a creare questi universi espansi, si diceva anche nell'ultima puntata, cioè in cui ci sono tante storie. Per esempio, appunto, non si parla soltanto di una singola fiaba. Già all'inizio, quando Lord Farquaad guarda lo specchio gli mostra contemporaneamente Biancaneve, Cenerentola e appunto la principessa Fiona. E quindi unire i personaggi delle fiabe, di fiabe diverse, in un unico mondo, in un unico universo in cui vivono contemporaneamente, secondo me non era una cosa così frequente all'epoca. Poi ci hanno fatto addirittura una serie TV che si chiamava C'era una volta, proprio ispirato a questo modello, dove appunto nello stesso ambiente comparivano tutti insieme. Ecco, forse mi viene in mente la Lega degli Uomini Straordinari, a proposito di, era sempre l'Amour, se non ricordo male.
1: Allora, il film, allora il fumetto mi sembra che era sempre l'Amour, credo, e il film non,
0: però,
1: mi
0: capito,
1: ricordo,
0: appunto,
1: però...
0: perché lì si mettevano insieme personaggi della letteratura del 1800, in un unico universo vivevano tutti insieme. Ora a noi sembra del tutto normale perché ormai abbiamo una marea di prodotti di questo tipo, però all'epoca non era così comune descrivere appunto un mondo in cui i personaggi delle fiabe vivono tutti insieme, insomma. E poi nei vari sequel avremo anche il gatto con gli stivali, l'omino di marzapane, Jack il fagiolo magico, appunto tante storie che sono sì nell'immaginario dei bambini, ma che vengono in qualche modo inquadrate in un unico ambiente.
1: Shrek è uno di quei casi, infatti hai citato il gatto con gli stivali, che compare nel secondo film, in cui il secondo è meglio del primo, cosa che di solito non succede,
0: come Il Padrino.
1: Esatto, come abbiamo già, infatti si fece questo esempio, Alessandro giustamente disse, ora paragonare Shrek al Padrino, però il concetto era quello, cioè un secondo film più riuscito del primo, che comunque era già molto riuscito. Tra l'altro il primo, dopo anni in cui comunque i film d'animazione avevano preso un po' più spazio, e si era arrivati fino, non mi ricordo, forse con Il Re Leone, a essere candidati nella categoria sovrana al miglior film. Non mi ricordo se Il Re Leone,
0: no, credo fosse
1: La Bella e la Bestia.
0: Forse la Bella
1: e la Bestia, che arrivarono comunque a essere candidati come miglior film perché non c'era il riconoscimento. Shrek istituiscono l'Oscar al miglior film d'animazione, Shrek è il primo a vincere nel momento in cui tutti dicono ah, ora la Disney avrà il suo riconoscimento, invece no.
0: Poi fa sempre bene questo, perché anche la Disney, o meglio Pixar, ha seguito altre linee, insomma, dopo Shrek, ovviamente senza mai spingersi all'eccesso dell'ironia o appunto del sarcasmo come in Shrek, però effettivamente ha cominciato anche ad aprirsi ad altre forme di comicità e non a quell'ideale appunto fiabesco tradizionale che ha sempre avuto.
1: Comunque un film che è ancora molto attuale, quindi
0: consigliamo di guardare quello e il seguito,
1: gli altri un po' meno. E nel secondo, molto importante, è anche la colonna sonora, una delle canzoni che proprio apre il film, in una di quelle scene in cui c'è citazioni a più film contemporaneamente.
0: E quindi questa volta siamo andati un pochino fuori da non proponiamo brani del primo film ma del secondo, cioè Accidentally in Love dei Counting Crows, che aveva anche un bellissimo video musicale che ricordo girava molto in quegli anni lì, era credo il 2004 quando esce il seguito. Quindi ci ascoltiamo i Counting Crows con Accidentally in Love.

Abbiamo appena ascoltato Accidentally in Love dei Counting Crows, che fa parte della colonna sonora di Shrek 2, anche se in realtà parlavamo di Shrek 1. E proseguiamo questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop con un album che è uscito, che è stato pubblicato il 21 maggio 1993. E si tratta di un album che ebbe un enorme successo, perché in Italia superò ampiamente il milione di copie vendute. Si tratta di Nord, Sud, Ovest, Est degli 883, il gruppo di Pavia, che si era già fatto conoscere l'anno precedente con Hanno ucciso l'uomo ragno. Se Hanno ucciso l'uomo ragno era in qualche modo la rivelazione, Nord, Sud, Ovest, Est fu la consacrazione, fu appunto l'occasione per farsi conoscere anche come autori di ballate, perché effettivamente nel disco precedente non c'erano, mentre qua c'è la ballata degli 883 per eccellenza, che è Come mai. Quell'anno, diciamo, quella stagione si conclude con il Festival Bar, con la chiusura del Festival Bar a Villa Manin, appunto, in cui gli 883 andarono a cantare Come mai in chiusura. E credo che quando uscirà la seconda stagione della serie di Sibilia su, appunto, su Max Pezzali e su Mauro Repetto, credo che sarà proprio il gran finale di questa seconda stagione, perché effettivamente era un po' far vedere che ormai 883 erano diventati un gruppo di riferimento, il gruppo di maggior successo, almeno presso il pubblico giovanile, di quegli anni lì. Nord, Sud, Ovest, Est ebbe, come abbiamo detto, tantissimi singoli, appunto

0: Un discreto successo quell'anno, perché ormai Max Pezzali e Mauro Repetto erano come i Remida, qualunque cosa toccavano diventava oro. Appunto, rimane in testa alle classifiche il disco per 14 settimane consecutive per tutta l'estate. Io posso dire, nato nel 1987, la prima canzone che ho imparato a memoria era appunto Come Mai, proprio imparato a memoria anche senza capirla troppo. Questa cosa di lui chiuso in una stanza, sinceramente non mi tornava tanto da bambino, dico, ma prima o poi gliel'aprirà sta porta.
1: Ora c'è i meme proprio su questa cosa, le canzoni che ascoltavo, le canzoni che ora capisco.
0: Esatto, io da bambino immaginavo di questa che per fargli un dispetto lo chiudeva in questa stanza e dopo lui non poteva uscire. Però effettivamente rimane un disco molto, ma alla fine anche bello, poi ovviamente gli arrangiamenti magari oggi sono un po' sorpassati, però la qualità delle canzoni non è così scadente, anche abbastanza gradevole, che appunto ha cementato il loro successo. Poi ci sarebbero state altri sviluppi, ma di fatto la fase iniziale della carriera degli 883 si conclude proprio con questa pubblicazione, perché poi dopo inizieranno i problemi veri tra Max e Mauro, e insomma di fatto Mauro andrà a lasciare
1: non ci spoilare la fine della serie,
0: appunto, quindi chissà come finirà. Quindi non solo vi consigliamo di ascoltare appunto North Sud Ovest Est degli 883, ma anche di guardare, se non l'avete ancora fatto, la prima stagione della serie di Sidney Sibilia, che si chiama Hanno ucciso l'uomo ragno, come il disco precedente, in preparazione di questo inverno, quando uscirà la seconda stagione appunto North Sud Ovest Est. Quindi che canzone ci ascoltiamo di questo disco?
1: Quindi per una volta Alessandro ci fa contenti e ascoltiamo Come Mai degli 883. Buon ascolto.

0: finiscono. Ora possiamo rientrare, stavolta canto io.
1: Con i nostri cuori distrutti ritorniamo in onda.
0: I nostri cuori distrutti da Max, che ha scritto canzoni ancora più pesanti, da questo punto di vista ti dirò.
1: Sì, però... comunque perché poi dopo Max Pezzali viene ricordato principalmente proprio negli 883, però anche la sua carriera da solista ha dei pezzi
0: interessanti, diciamo.
1: Per non parlare ovviamente dell'unico che andrebbe ascoltato, cioè
0: finalmente tu, no?
1: No, la colonna sonora del Pianeta del Tesoro.
0: Ah, quella era bellina, ci sono anch'io. Com'era?
1: Ci sono anch'io.
0: Allora, però, a questo punto dobbiamo aprire l'ultimo blocco di questa penultima puntata.
1: Scusa, cioè, io parlo dei cuori distrutti.
0: Cuori infranti.
1: Qui ora si parla di un libro che i cuori li devasta.
0: Esatto, ma infatti a noi
1: si rimane in mood.
0: Piace piangere. Quindi dobbiamo parlare appunto di un libro. E il libro di cui ci occupiamo, perché è stato pubblicato per la prima volta il 21 maggio 2019, è
1: Normal People di Sally Rooney.
0: Ma anche in italiano è Normal People?
1: No, gente normale, persone normali.
0: Persone normali.
1: Sì, sì, proprio il libro mio che è dietro di te, Alessandro, è proprio scritto Persone normali, in questa cosa un po' triste italianizzata, però ci sta.
0: Allora, io devo essere onesto, non ho letto nulla di Sally Rooney, so che è considerata un po' la, diciamo, colei che ha raccontato in letteratura la vita soprattutto dei millennial o comunque dei non più giovanissimi ma neanche troppo anziani di quest'epoca, e tra l'altro di questo film è stato fatto, di questo film, scusate, di questo libro è stato fatto un adattamento.
1: Esatto, e ora parleremo infatti di entrambi. Cercherò ora di riassumere un po' la trama senza grandi spoiler, ma senza neanche andare troppo in particolare perché è lunga e tortuosa. Comunque i protagonisti sono Marianne e Connell. Marianne è la figlia di un'avvocata della sua città dove abitano insieme a Connell, perché Connell va a scuola insieme a Marianne, e la mamma di Connell lavora come donna delle pulizie di Marianne, quindi loro vanno a scuola, lei è un po' emarginata perché è la ragazzina ricca, non viziata, però ricca, quindi tenuta un po' in disparte.
0: Sì, pensa come funziona qui l'emarginata e quella benestante.
1: Esatto.
0: Di solito è il contrario,
1: però. Lui invece è l'atleta, quello che ha tanti amici, eccetera. E proprio per il fatto che lui va a prendere la mamma dopo il lavoro a casa di Marianne, fra loro nasce un po' un'amicizia, finché questa amicizia non diventa altro. Però decidono di tenerla abbastanza nascosta questa loro storia, cioè sostanzialmente lui fa un po' di confusione con Marianne perché per paura proprio che la sua reputazione venga un po' distrutta. La
0: reputazione di lui in quanto della scuola.
1: Sì, di quanto ragazzo popolare, fa un po' di confusione, quindi diciamo che la loro storia un po' si interrompe fino a che non vanno al college. Lui dovevano andare in due college diversi, poi parlando in questa prima fase della loro relazione, vanno nello stesso college e lui studia letteratura, mentre lei va a studiare, mi sembra, tipo scienze politiche, non so se proprio è uguale al nostro italiano, e si rincontrano lì. Lei è fidanzata con un altro, quindi durante la storia loro più volte si rimettono insieme, si rilasciano, quindi c'è sempre questa parte. Ovviamente il motivo per cui lei era emarginata è che poi si scopre che aveva subito anche un po' degli abusi in casa, quindi aveva tutta una sua serie di problematiche, e quindi tutta la storia poi va intorno al rapporto di loro due come amici, amanti e fidanzati, perché a un certo punto si mettono anche insieme ma poi si rilasciano, inventato a un certo punto anche in Italia, perché lei da ricca giustamente aveva anche la casa in Italia, quindi mentre lui fa l'interrail va a trovarla un'estate in Italia e lì rinizia un po' anche la loro storia.
0: Quindi tutto il libro è loro che si prendono e si lasciano, insomma.
1: Sostanzialmente sì.
0: C'è un finale? No, vabbè, non si può dire.
1: No, c'è il finale, non però non lo diciamo, okay. Perché come diceva giustamente Alessandro, da questo film, che è stato un po' un film generazionale da questo libro che è stato appunto un po' generazionale, perché anch'io sono stato sempre un po' distante da questa narrativa, ma anche da questo libro, perché sono quei libri, come dice sempre Alessandro, di questi libri che uno ti consiglia in continuazione e tu dici no, ma se uno me lo consiglio 20 persone sarà la solita cosa, semplicemente virale.
0: Noi siamo troppo snob.
1: Esatto, noi siamo un po' snob. In realtà quando mi sono deciso a leggerlo, vi dico che è un libro che si legge veramente in 3 secondi. C'ha un po' una caratteristica che Alessandro ci ha detto in passate puntate, del fatto che hai capitoli comunque brevi, quindi è anche una lettura che
0: scorrevole, insomma, scorrevole, che si prende facilmente.
1: Esattamente. E comunque i personaggi sono molto scritti bene, perché è vero che loro sono centrali, però va proprio a fare un'analisi loro personale. E diciamo che in un periodo come il nostro, in cui si va a fare molta riflessione anche su noi stessi, eccetera, insomma, è un tipo di narrativa molto scorrevole, appunto. Da questo è stata fatta la serie TV, che potete recuperare su RaiPlay, perché è un'esclusiva RaiPlay, e anche, la serie TV è molto bella, tant'è che su RaiPlay questo ha fatto un buon colpo, la buon vecchia mamma Rai, perché effettivamente è un prodotto amato dalla critica, ma amato anche dal pubblico, che ha lanciato la carriera di Paul Mescal, l'attore
0: piuttosto fortunato,
1: di cui abbiamo già parlato, perché Paul Mescal, Hamlet, ha fatto il Gladiatore 2, ma soprattutto dalla critica amatissimo. Su Gladiatore lui ha fatto, non era,
0: posso dire due cose su Gladiatore, per me il personaggio migliore di tutto il film è la scimmietta, e quindi questo mi fa capire come recitano gli altri,
1: tant'è che lì, diciamo, dopo aver fatto After Sun, perché dopo Normal People il suo grande ruolo è quello di After Sun, un film che in Italia è passato un po' in sordina, perché credo che non sia neanche passato al cinema, ma agli Oscar fu anche candidato come miglior film After Sun. Anche lì una storia molto complicata, di quelle molto, la storia di lui con la figlia, il divorzio, quindi sono quelle storie tutte molto serie, però un film degno di nota di essere recuperato, che ha lanciato insieme a Normal People la sua carriera, e poi dopo ha tentato di fare il grande salto col Gladiatore, ma diciamo che lì per fortuna poi è ritornato
0: Hamlet.
1: Esatto.
0: Una domanda, ma allora chi sono queste persone normali? Cioè, lei che ha la villa in Italia, non credo sia una persona normale. Cioè, cosa si intende per persona normale? Si capisce nel libro, oppure?
1: Allora, penso di sì, però in realtà credo che lei intenda semplicemente che è la storia di due ragazzi come tanti e delle loro problematiche, cioè una storia che alla fine può capitare a
0: come avrebbe detto Ivana Spagna, gente come noi.
1: Esatto, cioè gente visto dall'esterno erano semplicemente due ragazzi amici, ogni tanto si sono messi insieme, eccetera, però dopo si va a vedere tutto quello che c'è dietro, e appunto, mai giudicare il libro da copertina.
0: E appunto, proprio per questo motivo, quindi noi invitiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a leggersi Normal People o a cercare sull'archivio di RaiPlay la serie TV, e possiamo chiudere anche questa penultima puntata della prima stagione di Almanacco del Giorno Pop.
1: Vi mancheremo.
0: Tra l'altro, dopo, vabbè, vi ricordo anche le nostre frequenze, il modo di ascoltare Radio Incontri, quindi 88.4, 92.8 FM, DAB, Incontri in Blu sulla Radio Digitale Toscana,
1: e su www.radioincontri.org potete ricercare tutti i nostri podcast.
0: E quindi il brano con cui concludiamo la puntata è una canzone molto bella di Imogen Heap, che si chiama Hide and Seek, in Italia già conosciuta perché tanti anni fa ci fecero uno spot piuttosto famoso, che tratta proprio appunto dalla serie di Normal People, quindi Imogen Heap, Hide and Seek.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti i cari amici ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci. Benvenuti a questa rubrica ormai antica per la storia della nostra radio, Domenica un giorno per te. Siamo alla domenica di Pentecoste e quindi un breve commento, l'ascolto della parola del Vangelo e poi come sempre un po' di notizie dalla storia di Cortona e del nostro territorio, poi ancora i santi della prossima settimana e chiuderemo come sempre con un po' di musica. Ma andiamo subito alla lettura del Vangelo della domenica di Pentecoste, che è quello di San Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, sette in mezzo, e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Luca descrive la venuta dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli utilizzando simboli classici che accompagnano l'azione di Dio: il vento, il terremoto, il fuoco, i cosiddetti simboli teofanici che raccontano la presenza di Dio. Ma nel suo racconto c'è un simbolo in più: le lingue si dividono, si posano su ciascuno dei presenti, così che cominciarono a parlare in altre lingue. Con questo diventa chiaro il compito di unità e di universalità a cui lo Spirito chiama la sua Chiesa. Per suggerire la stessa idea, Luca si dilunga anche nel dire che la folla accorsa era composta da uomini di varie nazionalità e aggiunge che ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. È come dire che lo Spirito non ha una sua lingua, non si lega a una lingua, ad una cultura particolare, ma che si esprime attraverso tutte le lingue. Con la venuta dello Spirito a Pentecoste e la nascita quindi della comunità cristiana, la Chiesa, inizia in seno all'umanità una nuova storia, che è una storia rovesciata rispetto alla storia di Babele. In quell'antico racconto infatti si legge che gli uomini hanno voluto come conquista propria e non come dono raggiungere Dio. L'eterna tentazione dell'uomo di voler costruire una città senza Dio, cercare la salvezza non in Dio ma in se stessi. Ma al di fuori di Dio l'uomo non trova che confusione e dispersione. Infatti a Babele gli uomini della stessa lingua non si intendono più, non si capiscono più, anche se sono della stessa lingua. A Pentecoste invece gli uomini di lingue diverse si incontrano e si intendono, si capiscono. Dunque il compito che lo Spirito affida alla sua Chiesa è di imprimere alla storia umana un movimento di unificazione, di riunificazione, ma deve trattarsi di una riunificazione nello spirito, nella libertà, quindi attorno a Dio o, se volete, con Dio al centro. Lo spirito trasforma un gruppo di persone racchiuse nel cenacolo, quindi al riparo, in testimoni che diventano via via molto coraggiosi fino a dare la loro vita. Lo Spirito apre i discepoli sul mondo, dà loro il coraggio di proporsi, di mettersi in cammino, raccontando davanti a tutti le grandi opere di Dio. Tuttavia lo Spirito non sottrae la Chiesa all'incomprensione, al dissenso, rende però efficace l'annuncio, non lo sottrae alla discussione. Tutti erano stupefatti e perplessi, altri, si conclude la pagina di Luca, altri li deridevano. Come nella Pentecoste di Luca, appena citata, anche nel breve passo evangelico che abbiamo letto insieme di Giovanni, siamo al capitolo 20, quindi alla fine del Vangelo di Giovanni, è detto che lo Spirito ricrea la comunità degli Apostoli e la introduce, la apre alla missione, ma con più precisione di Luca. Giovanni infatti afferma che lo Spirito è il dono di Cristo. Ricevete lo Spirito Santo. Gesù risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della missione, ma anche in vista del perdono dei peccati. Viene da Giovanni posta una relazione molto stretta, quindi, fra lo Spirito, la comunità dei discepoli e il perdono. Dunque la remissione dei peccati è una trasformazione che solo lo Spirito può compiere. I santi della prossima settimana. La prossima settimana, che è quella conclusiva del mese di maggio, va dal 24 al 30. La Chiesa ricorda Santa Amalia il 24, il 25 Sant'Urbano, il 26 San Quadrato, il 27 Sant'Oliviero, il 28 Sant'Emilio, il 29 San Massimino e il 30 Santa Giovanna. E io direi di ricordare proprio Santa Giovanna, questa ragazzetta di Don Remy che aveva appena 13 anni, Giovanna d'Arco in italiano, d'Arc in francese, e mentre pregava nella chiesa del suo villaggio sentì delle voci misteriose che la invitavano a liberare la Francia, dominata in gran parte dagli inglesi. 4 anni dopo il governatore della provincia alla quale Giovanna d'Arco aveva parlato di ciò che le era accaduto la fece accompagnare a Chinon dal Delfino. Nel parlare con il futuro re Carlo, ella mostrò di conoscere cose segrete che solo il cielo poteva averle rivelato. Il Delfino, dapprima diffidente, rimase poi convinto che la fanciulla fosse inviata da Dio e le affidò il comando delle truppe che assediavano Orléans. In poco tempo riconquistarono quasi tutto il territorio francese. Ma a Reims il Delfino venne incoronato re di Francia. Geloso però della popolarità di Giovanna, stipulò una tregua con gli inglesi. La fanciulla, convinta che questa tregua annullasse gli sforzi e le vittorie del suo esercito, riprese la lotta con pochi soldati rimasti al suo fianco e in una imboscata cadde nelle mani del conte di Lussemburgo, che la consegnò agli inglesi dietro un riscatto. Ora occorreva dimostrare che Giovanna era una strega per poter dichiarare Carlo VII un usurpatore, in quanto divenuto re in seguito a diaboliche macchinazioni di un'eretica, e soltanto i giudici ecclesiastici avevano l'autorità di imbastire un processo del genere, e il vescovo Couchon si prestò a questo intrigo politico. Sappiamo tutti come andò a finire: l'eroica ragazza fu rinchiusa in un carcere militare e poi fu condannata a rogo. L'atroce supplizio ebbe luogo a Rouen il 30 maggio del 1431. Giovanna aveva 19 anni e tra tutte le storie di santi, quella di Santa Giovanna d'Arco è senz'altro tra le più straordinarie, incredibili. Una ragazza contadina, senza cultura, incolta, alla testa di un esercito che sconfigge un'armata agguerrita e incorona un re, ma poi finisce sul rogo. Una vicenda legata alla storia di una intera nazione che è però colorata di forti tinte e nello stesso tempo patriottiche, ma anche mistiche. Dunque buon onomastico per tutte le ragazze, le donne che si chiamano Giovanna, ma anche per i vezzeggiativi: Gianna, Giannina, Nina, Ninetta, Nannina, Nenè, oppure anche per l'inglese Jenny e anche per il russo Ivana, che è diventato un nome italiano ma è anche la traduzione di Giovanna in russo. E auguri naturalmente di buon onomastico a tutti gli altri che portano i nomi ricordati in questa rubrica. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. cosa accadeva tanto tempo fa dalle nostre parti. Iniziamo con una notizia che non è molto antica, perché siamo nel 24 maggio del 1984, ma è un giorno molto particolare per il nostro territorio, perché il Presidente della Repubblica Sandro Pertini visitò la città di Arezzo inaugurando la nuova unità speciale di cura contro i tumori, costruita con i fondi raccolti dal Calcit, associazione ancora oggi molto diffusa, benemerita del nostro territorio, anzi adesso si è suddivisa in più associazioni, quindi ancora più capillarmente svolge il proprio servizio. 25 maggio 1225. Dopo la morte del conte di Poppi, Guido Guerra il Vecchio, i figli si spartiscono il patrimonio e Marco Valdo ottiene Dovadola, Montevarchi, Portico ed altri castelli in Toscana e Romagna. 26 maggio 1258. La Chiesa Aretina delibera di assegnare a ciascun canonico come prebenda una parte delle terre di sua appartenenza per una più attenta amministrazione delle stesse terre. 27 maggio 1783. In seguito alle disposizioni granducali, i monaci olivetani devono lasciare ad Arezzo il loro monastero di San Bernardo e trasferirsi a Santa Maria in Gradi. 28 maggio 1344. Gli abitanti del Borro e della Traiana fanno atto di sottomissione a Firenze, ricevendo in cambio l'esonero dalle tasse per 5 anni. 29 maggio 1050. Leone X, a richiesta del religioso Viro Albizzone di Arezzo, concede con bolla pontificia la protezione apostolica alla chiesa di Santa Maria in Gradi e al monastero adiacente. E infine, 30 maggio 1207, l'abate di Borgo San Sepolcro si lamenta con il vescovo di Città di Castello di un suo arciprete, quello di Boccognano, con queste parole: «È entrato entro i confini della mia parrocchia, ha sottratto violentemente il mio fondo e ci ha costruito, messo sottosopra e distrutto il mio edificio e ha gettato nel fango la croce domenicale che io avevo posto nel mio suolo qual segno e inizio di costruzione di una chiesa». Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e, per chi vuole, da meditare la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Padre Mariano, che gli Anta ricorderanno quel frate che tutte le sere alla televisione sul primo canale, come si diceva a quei tempi, diceva la sua buona parola. La frase è questa: abbiamo tutti bisogno del perdono, ma non tanto da parte degli uomini, ma di Dio. Per lui perdonare non è soltanto dimenticare l'offesa, ma cancellarla è un donare due volte di più. Il perdono è molto più di un dono. Ed eccoci giunti all'angolo della musica. Oggi ascolteremo il grandissimo Al Jarreau con We're in This Love Together. Ci sono canzoni capaci di far sembrare tutto più bello, più leggero, e questa è sicuramente una di quelle. È una canzone in chiave pop jazz. Nel 1981 incantava e faceva ballare milioni di persone. Oggi forse la ballano in pochi, ma quanto a incanto non ha perso la sua bellezza. Tra l'altro, quella di Al Jarreau è una delle voci più incredibili di sempre. Pensate che questa canzone ha rischiato di non essere mai registrata. Il produttore Jay Gridon stava cercando disperatamente un successo pop per Al Jarreau e scava dentro uno scatolone di demo, trovò questa traccia dicendo: speriamo sia quella buona. Beh, lo è stata, e come, perché è diventata il più grande successo di sempre di questo grande interprete. Con questo per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana e quindi ci lasciamo ascoltandoci insieme Al Jarreau con We're in This Love Together. Ciao.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

Bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la conoscenza.

Cannavaro. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.